prese la punta dei piedi delle onde con l'alta marea, carezzando la luna.